0: aperte. Poi, come posso indovinare dove sarà?
1: Amor 95.3, solo musica romántica.